0: servizio di film se posso superare un giro di avere caro con un po' di scena di un po' di italia quindi la roba c'è che ti
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.